Dormi in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cuireio della pensione mi esige rei voi che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragono.

autobuso, mi lasas camparon la infanezza alla foiro della desiro e mi rasesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione mi exigias revoi che ormono e la mattena sta spettacolo, che a ti mi semo e farà smiraglio, c'è un feio

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, un catapioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti di più sospenso. E la cui rei della pensione, in exigias rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiragono,

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo, un catapioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi sen censuro, i fermaso culo mi careva spri. E da vaghino, inter la crura.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resti di più sospenso. E la cui reio della pensione, in exige strevo e che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi semo e farà smiracolo, c'è il

che gesta na. Mi entra il blocco da desiro, di la spango i viro, crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se non attenda, se caeta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.